0: Allez, we go. Allez, we go.
1: Non, ma non, vedi che le insegnasse a te, no?